Los 40, la classifica che chiama Italia Network, la classifica che... Los 40, la classifica che ti accompagna... Italia Network, la classifica che...

Disgiochi, che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera.